Buongiorno e benvenuti. Oggi è giovedì 23 settembre e sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz proporzione del simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre confine. Io e Sraccia sarà qui con le cronache di oggi.

Buongiorno e benvenuti. Ecco, siamo qui con la notizia del giorno di oggi, mercoledì 23 settembre, a cura della redazione italiana. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha chiesto di avviare senso indugio la ricostruzione di Gaza e ha esortato la comunità internazionale ad aumentare la pressione su Israele. Valutando la situazione a Gaza, Erdogan ha affermato che la regione è diventata il più grande cimitero al mondo per i bambini e il luogo con il più alto tasso al mondo di perdita di arti tra i minori. Erdogan ha dichiarato che la Turchia mantiene il proprio impegno verso l'accordo firmato un anno fa a Sharm el-Sheikh e continuerà a monitorarne l'attuazione. Ha inoltre rinnovato l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che le violenze, lo sfollamento e l'espansione degli insediamenti illegali da parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno minando le prospettive di pace, aumentando il rischio di pulizia etnica. Nel suo intervento all'81esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenutasi a New York, Guterres ha affermato che la comunità internazionale non può permettere che la soluzione dei due stati, scompaia davanti ai nostri occhi. Guterres ha inoltre sottolineato che nel quadro delle più ampie turbulenze in Medio Oriente non si deve ignorare la situazione devastante nei territori palestinesi occupati. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che i colloqui con l'Iran stanno prendendo slancio e potrebbero portare a un accordo, pur avvertendo che, se necessario, gli Stati Uniti potrebbero condurre ulteriori raid militari contro gli impianti nucleari iraniani. Trump ha reso note queste dichiarazioni a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, a seguito di un incontro multilaterale con i paesi del Consiglio di cooperazione nel Golfo, al quale ha preso parte anche la Turchia.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri Kaja Kallas si sono incontrate a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York per discutere le possibilità di una soluzione diplomatica volta a porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran e a riaprire lo stretto di Hormuz. Kallas ha dichiarato su X che durante il colloquio sono stati affrontati gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra e la completa riapertura della strategica via d'acqua. Araghchi ha inoltre avuto un incontro separato con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Tajani ha affermato che durante il colloquio sono stati discussi i negoziati per la riapertura di Hormuz. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin con l'obiettivo di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, affermando tuttavia che Mosca non ha ancora inviato alcun segnale di essere disposto ad agire. Parlando ai giornalisti presso la sede delle Nazioni Unite a seguito dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Zelensky ha affermato che gli Stati Uniti continuano a svolgere un ruolo centrale nel condurre Mosca al tavolo dei negoziati. Nel frattempo, il presidente Trump ha dichiarato di ritenere vicino un accordo tra Ucraina e Russia. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.

Gaza, resilienza e umanità nella fame. Buongiorno cari ascoltatori, oggi siamo all'ultima puntata della nostra serie dedicata alla Palestina dal titolo Gaza, resilienza, volontà e umanità nella fame. Nella nostra precedente puntata abbiamo parlato di coloro che hanno plasmato e scritto la storia della Palestina. Oggi parleremo invece delle figure di spicco che, unendosi attorno alla storia plasmata e scritta dalla Palestina, hanno dato vita ad un panorama di idee. La storia dell'umanità, essendo una disciplina che assomiglia all'uomo stesso, non è un racconto limitato esclusivamente alle guerre. La storia abbraccia la fisica, la chimica, la matematica e le scienze sociali. Ricordate quando abbiamo detto che la formazione e la scrittura della storia avvengono contemporaneamente, mentre l'elemento che rimane in sospeso è la formazione del quadro concettuale. Nella storia dell'umanità ci sono ancora eventi che conservano il loro mistero e lasciano impotente il panorama intellettuale generale. Parliamo di uno dei misteri della storia, il bastone. Data tra il 1250 e il 1290 a.C. circa, il profeta Mosè si trova sulle rive del Mar Rosso. Colpisce con il bastone che tiene in mano le acque impetuose del mare e si verifica l'evento di fronte al quale la ragione continua a mostrarsi impotente. Mentre la logica continua a indagare gli aspetti scientifici dell'evento, l'intuizione applica da secoli la lezione che ne ha tratto. L'umanità ha accettato il mare spaccato dal bastone di Mosè come una linea netta, una linea di demarcazione netta tra l'oppressore e l'oppreso, tra il giusto e l'ingiusto. Le persone possono cambiare schieramente, ma la regola di questa linea di demarcazione non cambia mai. L'oppresso del passato è diventato l'oppressore di oggi. Ma il bastone è ancora nelle mani di Mosè, che difende l'oppreso. Ma chi è il Mosè di oggi? E chi è l'oppreso di oggi? Data 17 settembre 2024. Luogo, la città di Rafah, all'estremo sud di Gaza. La persona che cammina tra le macerie, coperta da un tello e con in mano il bastone che ha lasciato contro il drone israeliano nei suoi ultimi istanti e il leader di Hamas, Yahya Sinwar. L'esercito israeliano lo ha cercato per 15 mesi. Ha sostenuto che si nascondesse nei tunnel, che non uscisse mai a Gaza e che si fosse persino rifugiato tra gli ostaggi. Ma la sua martirio ha dimostrato il contrario.

Stava combattendo in prima linea per la patria. Nelle ultime immagini riprese da un drone israeliano e diffuse dall'esercito israeliano, Sinwar è seduto su una sedia, ferito, e lancia il bastone che tiene in mano contro il drone. Queste immagini hanno costretto le persone in tutto il mondo a riflettere e hanno fatto aumentare il numero di coloro che sono giunti alla conclusione che Hamas non sia un'organizzazione terroristica, ma un gruppo di resistenza. Tuttavia, il primo pionier a sostenere questa tesi lo aveva affermato già molto tempo prima. Data 7 ottobre 2023. Mentre Israele e i suoi alleati cercavano di bollare Hamas come organizzazione terroristica, si levò una voce pionieristica che affermò: Hamas non è un'organizzazione terroristica, ma un'organizzazione di resistenza. Quella voce è...

venivano bloccate dal veto e i palestinesi venivano massacrati senza distinzione tra donne e bambini, spinti dall'ossessione di una razza superiore, si è elevata un'altra voce. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha affermato: "Non esiste una razza superiore, non esiste un popolo eletto da Dio. Nell'America né Israele sono il popolo eletto da Dio. Il popolo eletto da Dio è l'umanità intera." Un'altra voce sostenendo che Israele agisce con l'intento di sterminare collettivamente i palestinesi e che commettesse atti di genocidio, quali l'uccisione, l'inflizione di gravi danni fisici e psicologici e la distruzione delle condizioni di vita, è passata all'azione e ha intentato una causa presso la Corte internazionale di giustizia. Questa voce che è passata all'azione era quella di Sudafrica. Ora diamo uno sguardo allo straordinario coraggio dimostrato dalla gente comune contro l'ingiustizia subita dai palestinesi. Data 6 settembre 2024. Dobbiamo fare di più. Queste parole appartengono all'attivista turca Ayşe Nur Ezgi Ege, uccisa dai soldati israeliani. Il 3 settembre Ege si era recata come osservatrice alle manifestazioni organizzate contro le espropriazioni degli occupanti nel villaggio di Beita, nella città di Nablus, in Cisgiordania. Il Movimento Internazionale di Solidarietà ha riferito che Egi è stata uccisa il 6 settembre durante la manifestazione, dopo essere stata presa di mira intenzionalmente da un cecchino israeliano appostato su un tetto nelle vicinanze. L'organizzazione musulmana statunitense Wasat, con cui Ezgi collaborava negli ultimi anni, ha dichiarato nel messaggio di cordoglio pubblicato: "Ayşe Nur ha sacrificato la propria vita in nome dei principi in cui credeva. Alzarsi in difesa dei silenziosi, stare al fianco degli oppressi, concretizzare la fede attraverso l'azione." Le ultime parole che ha rivolto ai suoi amici poche ore prima di essere uccisa dalle forze israeliane sono state: "Dobbiamo fare di più." Yusuke Furusawa, un attivista giapponese. È un attivista che con lo slogan "Fermate il genocidio, liberate la Palestina" protesta da solo contro Israele nei dintorni di Tokyo sin dall'inizio del genocidio a Gaza. Furusawa lamenta che il popolo giapponese non abbia manifestato la reazione necessaria al genocidio di Gaza e che il primo ministro giapponese non abbia intrapreso le misure necessarie. Esprime le sue preoccupazioni in questi termini: "Cosa sta facendo il primo ministro giapponese in qualità di membro del G7 per contrastare tutto questo? Che tipo di paese avanzato sei se non tratti le persone come esseri umani? Sono contrario a ciò che sta facendo lo Stato di Israele. Le leggi internazionali non devono essere violate. Il diritto internazionale umanitario non deve essere violato. Se queste norme vengono violate, l'ordine di pace mondiale viene distrutto." Data 28 febbraio 2024, Aaron Bushnell. "Non sarò più complice del genocidio." Aaron Bushnell si è dato fuoco davanti all'ambasciata di Israele a Washington per protestare contro il genocidio commesso a Gaza. Nel video registrato mentre compiva il gesto, afferma di essere un membro in servizio attivo dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti e continua: "Non sarò più complice del genocidio. Mi appresto a compiere un atto di protesta estremo, ma se paragonato a ciò che i colonizzatori stanno facendo subire ai palestinesi in Palestina, questo non è affatto estremo. È ciò che la nostra classe dirigente considera normale." Non dimentichiamo

Chiamalo, la Palestina non è solo l'onore dei palestinesi, ma anche la coscienza di tutto il mondo che crede nella sacralità della casa e della terra natale. Nel 1948 non fu solo l'onore dei palestinesi ad essere calpestato, anche la coscienza del mondo intero fu messa alla prova. Israele non è riuscito a portare Gaza, dove vivono i figli della Palestina, più volte cacciata dalle loro case e testimoni delle infidà, a Ofer o a Sde Teiman, carceri israeliane, ma ha costruito una prigione attorno a Gaza. Gaza, intrappolata e soffocata dall'assedio dal 2007, deve essere diventata il cuore non solo della Palestina, ma di tutto il mondo che ha diritto a respirare liberalmente, tanto che l'umanità, senza distinzione di religione, lingua o razza, si sta battendo per spezzare questo assedio. La lotta delle persone di coscienza in tutto il mondo continuerà affinché la Palestina non sarà libera. Oggi il mondo dovrebbe avere un unico slogan: il mondo è più grande dei cinque. Perché finché esisteremo a schierarci dalla parte della giustizia, gli genocidi continueranno a verificarsi. Finché lasceremo il potere decisionale alla discrezione di solo cinque potenze mondiali, l'ingiustizia regnerà sovrana. E finché priveremo i tribunali internazionali del potere di eseguire le sentenze, i colpevoli continueranno a circolare liberalmente. State bene? Rimanete fedeli alla vostra coscienza. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Oggi finiamo qui sul sito www.trt.it. Italiano.com potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere l'acquisto. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno e benvenuti. Oggi è giovedì 23 settembre e sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4A 958 MHz proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre confine. Io e Sraccia sarà qui con le cronache di oggi.

Buongiorno e benvenuti. Siamo qui con la notizia del giorno di oggi, mercoledì 23 settembre, a cura della redazione italiana. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha chiesto di avviare senza indugio la ricostruzione di Gaza e ha esortato la comunità internazionale ad aumentare la pressione su Israele. Valutando la situazione a Gaza, Erdogan ha affermato che la regione è diventata il più grande cimitero al mondo per i bambini e il luogo con il più alto tasso al mondo di perdita di arti tra i minori. Erdogan ha dichiarato che la Turchia mantiene il proprio impegno verso l'accordo firmato un anno fa a Sharm el-Sheikh e continuerà a monitorarne l'attuazione. Ha inoltre rinnovato l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che le violenze, lo sfollamento e l'espansione degli insediamenti illegali da parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno minando le prospettive di pace, aumentando il rischio di pulizia etnica. Nel suo intervento all'81esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenutasi a New York, Guterres ha affermato che la comunità internazionale non può permettere che la soluzione dei due stati, scompaia davanti ai nostri occhi. Guterres ha inoltre sottolineato che nel quadro delle più ampie turbulenze in Medio Oriente non si deve ignorare la situazione devastante nei territori palestinesi occupati. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che i colloqui con l'Iran stanno prendendo slancio e potrebbero portare a un accordo, pur avvertendo che, se necessario, gli Stati Uniti potrebbero condurre ulteriori raid militari contro gli impianti nucleari iraniani. Trump ha reso note queste dichiarazioni a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, a seguito di un incontro multilaterale con i paesi del Consiglio di cooperazione nel Golfo, al quale ha preso parte anche la Turchia.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri Khaja Kallas si sono incontrate a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York per discutere le possibilità di una soluzione diplomatica volta a porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran e a riaprire lo stretto di Hormuz. Kallas ha dichiarato su X che durante il colloquio sono stati affrontati gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra e la completa riapertura della strategica via d'acqua. Araghchi ha inoltre avuto un incontro separato con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Tajani ha affermato che durante il colloquio sono stati discussi i negoziati per la riapertura di Hormuz. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin con l'obiettivo di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, affermando tuttavia che Mosca non ha ancora inviato alcun segnale di essere disposto ad agire. Parlando ai giornalisti presso la sede delle Nazioni Unite a seguito dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Zelensky ha affermato che gli Stati Uniti continuano a svolgere un ruolo centrale nel condurre Mosca al tavolo dei negoziati. Nel frattempo, il presidente Trump ha dichiarato di ritenere vicino un accordo tra Ucraina e Russia. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.

Gaza, resilienza e umanità nella fame. Buongiorno cari ascoltatori, oggi siamo all'ultima puntata della nostra serie dedicata alla Palestina dal titolo Gaza, resilienza, volontà e umanità nella fame. Nella nostra precedente puntata abbiamo parlato di coloro che hanno plasmato e scritto la storia della Palestina. Oggi parleremo invece delle figure di spicco che, unendosi attorno alla storia plasmata e scritta dalla Palestina, hanno dato vita ad un panorama di idee. La storia dell'umanità, essendo una disciplina che assomiglia all'uomo stesso, non è un racconto limitato esclusivamente alle guerre. La storia abbraccia la fisica, la chimica, la matematica e le scienze sociali. Ricordate quando abbiamo detto che la formazione e la scrittura della storia avvengono contemporaneamente, mentre l'elemento che rimane in sospeso è la formazione del quadro concettuale. Nella storia dell'umanità ci sono ancora eventi che conservano il loro mistero e lasciano impotente il panorama intellettuale generale. Parliamo di uno dei misteri della storia. Il bastone. Data tra il 1250 e il 1290 a.C. circa, il profeta Mosè si trova sulle rive del Mar Rosso. Colpisce con il bastone che tiene in mano le acque impetuose del mare e si verifica l'evento di fronte al quale la ragione continua a mostrarsi impotente. Mentre la logica continua a indagare gli aspetti scientifici dell'evento, l'intuizione applica da secoli la lezione che ne ha tratto. L'umanità ha accettato il mare spaccato dal bastone di Mosè come una linea netta, una linea di demarcazione netta tra l'oppressore e l'oppreso, tra il giusto e l'ingiusto. Le persone possono cambiare schieramente, ma la regola di questa linea di demarcazione non cambia mai. L'oppresso del passato è diventato l'oppressore di oggi. Ma il bastone è ancora nelle mani di Mosè, che difende l'oppreso. Ma chi è il Mosè di oggi? E chi è l'oppreso di oggi? Data 17 settembre 2024. Luogo, la città di Rafah, all'estremo sud di Gaza. La persona che cammina tra le macerie, coperta da un tello e con in mano il bastone che ha lasciato contro il drone israeliano nei suoi ultimi istanti e il leader di Hamas, Yahya Sinwar. L'esercito israeliano lo ha cercato per 15 mesi. Ha sostenuto che si nascondesse nei tunnel, che non uscisse mai a Gaza e che si fosse persino rifugiato tra gli ostaggi. Ma la sua martirio ha dimostrato il contrario. Stava combattendo in prima linea per la patria. Nelle ultime immagini riprese da un drone israeliano e diffuse dall'esercito israeliano, Sinwar è seduto su una sedia, ferito, e lancia il bastone che tiene in mano contro il drone. Queste immagini hanno costretto le persone in tutto il mondo a riflettere e hanno fatto aumentare il numero di coloro che sono giunti alla conclusione che Hamas non sia un'organizzazione terroristica, ma un gruppo di resistenza. Tuttavia, il primo pionier a sostenere questa tesi lo aveva affermato già molto tempo prima. Data 7 ottobre 2023. Mentre Israele e i suoi alleati cercavano di bollare Hamas come organizzazione terroristica, si levò una voce pionieristica che affermò: Hamas non è un'organizzazione terroristica, ma un'organizzazione di resistenza. Quella voce era quella del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mentre i paesi europei si sfidavano a chi dimostrasse maggior sostegno a Israele, si è levata un'altra voce di spicco che ha lanciato un monito.
la storia ci giudicherà e il suo verdetto sarà spiegato.

Vietato sia per chi commette queste atrocità sia per chi tace e chiude gli occhi. Quella voce era quella del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Mentre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite se risoluzioni venivano bloccate dal veto, i palestinesi venivano massacrati senza distinzione tra donne e bambini, spinti dall'ossessione di una razza superiore, si è elevata un'altra voce. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha affermato: "Non esiste una razza superiore. Non esiste un popolo eletto da Dio. Né l'America né Israele sono il popolo eletto da Dio. Il popolo eletto da Dio è l'umanità intera." Un'altra voce sostenendo che Israele agisce con l'intento di sterminare collettivamente i palestinesi e che commettesse atti di genocidio, quali l'uccisione, l'inflizione di gravi danni fisici e psicologici e la distruzione delle condizioni di vita, è passata all'azione e ha intentato una causa presso la Corte internazionale di giustizia. Questa voce che è passata all'azione era quella di Sudafrica. Ora diamo uno sguardo allo straordinario coraggio dimostrato dalla gente comune contro l'ingiustizia subita dai palestinesi. Data 6 settembre 2024. Dobbiamo fare di più. Queste parole appartengono all'attivista turca Ayşe Nur Ezgi Egi, uccisa dai soldati israeliani. Il 3 settembre Egi si era recata come osservatrice alle manifestazioni organizzate contro le espropriazioni degli occupanti nel villaggio di Beita, nella città di Nablus, in Cisgiordania. Il Movimento Internazionale di Solidarietà ha riferito che Egi è stata uccisa il 6 settembre durante la manifestazione. Dopo essere stata presa di mira intenzionalmente da un cecchino israeliano appostato su un tetto nelle vicinanze. L'organizzazione musulmana statunitense Wasat, con cui Ezgi collaborava negli ultimi anni, ha dichiarato nel messaggio di cordoglio pubblicato: "Ayşe Nur ha sacrificato la propria vita in nome dei principi in cui credeva. Alzarsi in difesa dei silenziosi, stare al fianco degli oppressi, concretizzare la fede attraverso l'azione." Le ultime parole che ha rivolto ai suoi amici poche ore prima di essere uccisa dalle forze israeliane sono state: "Dobbiamo fare di più." Yusuke Furusawa, un attivista giapponese. È un attivista che con lo slogan "Fermate il genocidio, liberate la Palestina" protesta da solo contro Israele nei dintorni di Tokyo sin dall'inizio del genocidio a Gaza. Furusawa lamenta che il popolo giapponese non abbia manifestato la reazione necessaria al genocidio di Gaza e che il primo ministro giapponese non abbia intrapreso le misure necessarie. Esprime le sue preoccupazioni in questi termini. Cosa sta facendo il primo ministro giapponese in qualità di membro del G7 per contrastare tutto questo? Che tipo di paese avanzato sei se non tratti le persone come esseri umani? Sono contrario a ciò che sta facendo lo Stato di Israele. Le leggi internazionali non devono essere violate. Il diritto internazionale umanitario non deve essere violato. Se queste norme vengono violate, l'ordine di pace mondiale viene distrutto. Data 28 febbraio 2024, Aaron Bushnell. Non sarò più complice del genocidio. Aaron Bushnell si è dato fuoco davanti all'ambasciata di Israele a Washington per protestare contro il genocidio commesso a Gaza. Nel video registrato mentre compiva il gesto, afferma di essere un membro in servizio attivo dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti e continua: "Non sarò più complice del genocidio."
mi appresto a compiere un atto di protesta estremo, ma se paragonato a ciò che i colonizzatori stanno facendo

esibire ai palestinesi in Palestina, questo non è affatto estremo, è ciò che la nostra classe dirigente considera normale. Non dimentichiamolo, la Palestina non è solo l'onore dei palestinesi, ma anche la coscienza di tutto il mondo che crede nella sacralità della casa e della terra natale. Nel 1948 non fu solo l'onore dei palestinesi ad essere calpestato, anche la coscienza del mondo intero fu messa alla prova. Israele non è riuscito a portare a casa dove vivono i figli della Palestina, più volte cacciata dalle loro case e testimoni delle infidà a Ofer o a Sde Teiman, carceri israeliane, ma ha costruito una prigione attorno a Gaza. Gaza, intrappolata e soffocata dall'assedio dal 2007, deve essere diventata il cuore non solo della Palestina, ma di tutto il mondo che ha diritto a respirare liberalmente. Tanto che l'umanità, senza distinzione di religione, lingua o razza, si sta battendo per spezzare questo assedio. La lotta delle persone di coscienza in tutto il mondo continuerà affinché la Palestina non sarà libera. Oggi il mondo dovrebbe avere un unico slogan: il mondo è più grande dei cinque, perché finché esisteremo a schierarci dalla parte della giustizia, gli genocidi continueranno a verificarsi. Finché lasceremo il potere decisionale alla discrezione di solo cinque potenze mondiali, l'ingiustizia regnerà sovrana. E finché priveremo i tribunali internazionali del potere di eseguire le sentenze, i colpevoli continueranno a circolare liberalmente. State bene? Rimanete fedeli alla vostra coscienza. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.